un mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua

Lo difficile è vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. Nostra piccola vita e nostro grande cuore. Porque voy a...